calcio nel fianco. Stormen har stillnet, sola skinn. Du har rann langt bort.